0: www.iraklisradio.gr.
1: Fanno cosa non mo cacciò lo sanno, mi vede blanca, la mamma, la lesa, la donna, la danza, non pensavo questo.